ci dittise bruttezza studeni, prestruasse na lì. The Voice. Yeah! We